Fra queste contadine, camerieri cittadine, anche contesse e baronesse, marchesa.

Nel dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir di caudore. Pachicini uscito dalle veggenti stesse che predissero un sterto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.